Radio Torino, in nomine Domini, Domine che saggio l'azione meglio, Domino suo obispo, vogliamo che il servizio in tanto di creatura esista, presso legno, ed un ambiente suo, che il suo principio per Cristo, dopo il nostro ame, benedicto di ripotente, Padre Spirito Santo, descende voi, morite sempre.